Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MI FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E come sempre ricordiamo il nostro caro padre Beltrame che per tanti anni è stato qui in questo studio per dirigere questo programma e presentarvi tutte le belle canzoni della cultura italiana. Allora, vorrei, speriamo che la giornata continui bella come era questa mattina, e benvenuti a tutti ovunque siete. Allora, ringrazio anche Seru per il suo bel programma di musica voce dal Fiji e come sempre adesso noi continuiamo con un'altra insomma cultura. Prima avevamo quella delle isole e adesso abbiamo quella dall'Italia e voglio cominciare con delle belle canzoni allegre e per il primo pezzo sentiamo un po' Paolo e Daniela che vi fa fare una tarantella Giro d'Italia con musica e canti da varie parti dall'Italia. Poi ci sarà l'orchestra Mario Riccardi e poi un po' di bella musica. Ok, allora continuiamo con Paolo e Daniela.

Ok, allora avete sentito della be belle canzoni e bella musica. Ora voglio andare a un disco. Siccome che ieri era la festa della Madonna Assunta, cioè festa di Preceto, e in Italia, come ben sapete, era il Ferragosto, tanto celebrato, vorrei farvi ascoltare un paio di canzoni cantate in dialetto calabrese, ma il primo è L'Inno alla Madonna e poi il secondo è Madonna dei Polsi, che sarebbe la stessa canzone di Madonnina dei Riccioli d'Oro, che qualche volta l'avete sentita. Allora, cominciamo con Inno alla Madonna.

0: The music you love all day. 2MIA FM.
1: Adesso giusto voglio parlare un poco, siccome che abbiamo detto anche che ieri era la festa di Ferragosto in Italia, specialmente celebrato in una maniera, possiamo dire maniera straordinaria, perché è molto importante. Allora, c'ho qui con me Liam, avete ascoltato altre volte. Liam è uno dei chef lì al ristorante Limone, e con Liam vogliamo parlare un po' delle feste che si fanno anche in Italia, eccetera, le sagre, le, insomma, festività. Liam, benvenuto qui al nostro programma oggi, è sempre un piacere averti qui con noi. E adesso tu puoi spiegare meglio di me, perché hai vissuto tanti anni in Italia. Spiegali un po' magari delle feste e anche di quello che voi farete verso la fine di questo mese, durante la festa di Taste of Italy, cioè la festa italiana. Allora ti passo Liam e ascoltiamo quello che lui ci dice.
2: Ciao Gloria, buon pomeriggio. Ci sentiamo.
1: Hang on, this is not. You might have to take that one. Ah, eccolo qua. No, it should be right. Scusate, c'è stato un po' di.
3: Un piccolo malfunzionamento, ma tutto nella, okay. Tutto nella norma, yeah. Giustamente. Ciao, buon pomeriggio, Gloria, bentornati. Grazie mille per avermi chiesto di lasciato passare di qua di nuovo, e sono molto contento di poter passare anche questo pomeriggio assieme a te, Gloria, e insieme a tutti gli ascoltatori che ci sono in questo momento collegati con noi. E sì, proprio come dicevi, ieri è stato un giorno molto importante per l'Italia, perché era il 15 di agosto e in Italia, oltre alla festa della Madonna, è anche chiamato Ferragosto, perché è a metà di agosto, quindi più o meno a metà dell'estate, e solitamente in agosto chiunque in Italia va in vacanza, va al mare, e quindi il 15 agosto è sempre molto importante, perché ci sono tantissime persone che vanno al lago a fare grigliate, oppure vanno sul fiume o in montagna, oppure chi va in spiaggia. E quindi e tra l'altro, come ben diceva Gloria, ci sono sempre tantissime feste, e soprattutto le feste più tradizionali che abbiamo in Italia durante l'estate vengono chiamate sagre. Sagre che io ne ho passate veramente tantissime, ma giustamente sono anche cresciuto, nato e cresciuto lì in Italia. Ma visto che ormai da un pochino che vivo qui, e come dicevi tu, Gloria, sono qui a Griffith, lavoro come chef da Limone, abbiamo finalmente deciso di organizzare per l'ultima settimana di agosto, che qui a Griffith celebriamo la cultura italiana, abbiamo deciso di organizzare alla farm del ristorante, quindi la piccolo family farm, la nostra prima sagra italiana, per poter fare anche una bella festa italiana tutti assieme in questo mese dedicato qui a Griffith proprio alla cultura italiana. Quindi ci troveremo sabato 29 agosto alla piccolo family farm dalle 11 di mattina fino alle 6 di sera più o meno. Si possono trovare moltissime informazioni online, hanno anche creato un sito internet, sagra italiana Griffith, e si trova tutto, si possono anche già prenotare e comprare i biglietti per poi poter evitare di fare la fila all'entrata in giornata. E ci saranno tantissime attività che stiamo organizzando, tra i vari chioschi che serviranno da mangiare, e quelli che fanno i gelati e i dolci italiani, e gli stand che venderanno la pasta fresca, fino anche a degli stand dove ci saranno anche degli show un po' di cucina casalinga italiana. E tra l'altro posso anche dire ormai che io sarò a gestire un pochino lo stand, lo stage, il palco degli show, delle dimostrazioni di cucina, perché sarò io a farle, però non sarò io a farle tutte da solo, perché in una di queste sarò accompagnato proprio da te, Gloria. Tu sarai sul palco con me e ci divertiremo un pochino sul palco assieme quel sabato a fare un po' di pasta fresca e raccontarci qualche storia in italiano di Italia, dei nonni, di come si cucinava una volta a casa, di cosa si faceva tutto quanto a casa, si coltivava tutto nell'orto dietro il giardino, e sarà una bellissima giornata dedicata all'insegna della cultura italiana, della festa e del divertirsi tutti assieme.
1: Oh, bravo Liam, spero che non ti aspetti troppo da me, ma comunque sarà una bella esperienza di trovarsi lì al piccolo Family Farm per questa bella, bella giornata, questa sagra italiana. Allora, grazie, e possiamo adesso continuare con un
3: certamente
1: po' di mousse.
3: Sarà una giornata stupenda, adesso mettiamo su qualche altra bella canzone da poter ascoltare tutti assieme.
1: E ora voglio farvi ascoltare Renzo Rostirola con Chiesetta Alpina.

0: Bene, dopo la seconda canzone di Renzo Rostirola, che cioè Va Pensiero, avete ascoltato Il Volo, quel famoso trio di giovanotti che vi hanno cantato Io che non vivo senza te. Allora, prima di continuare, giusto un piccolo annuncio qui riguardo musica al museo. Chi di voi si ricorda del Continental Music Club della stazione radio 2AG? Mercoledì 26 agosto dalle 5.30 fino alle 8.30 al Pioneer Park ci sarà musica di quell'epoca e durante musica al museo potete anche ascoltare musica dalla collezione originale di dischi e scoprire di nuovo la storia eccezionale della comunità italiana locale di Al Grassby e di uno dei primi programmi multiculturali in Australia. E ci sarà dalle 7 in poi un discorso da uno in carico al museo. E il Continental Music Club ha aiutato a connettere o mettere assieme, diciamo, le famiglie tramite musica, novità comunitaria ed informazione pratica e più tardi è diventata modello importante per il futuro Radio SBS. Sa, mica una parola, eh? Siete invitati a gustare un bicchiere di vino quando arrivate a questa festa e cucinare pizza, condividere i vostri ricordi e partecipare in una serata di nostalgia celebrando la musica italiana di Griffith e la storia della radio di Griffith. Potete comprare i biglietti online o visitare il museo prima del 19 agosto e il personale può registrare il vostro nome per partecipare, almeno quello che ho saputo finora, ma dovete spicciarvi se volete ottenere questi biglietti. Poi quel stesso giorno, 26 di agosto, ci sarà dalle 10 fino alle 4 Bocce at the Museum, cioè giochi di bocce al museo. Giusto una cosa interessante riguardo la radio italiana, perché è interessante sapere che il Continental Music Club non è stato il primo programma di radio in italiano, ma c'è stato un programma chiamato Italianeo, ora italiana, sulla stazione radio 2AG nel 1938 ed era molto popolare. Il Continental Music Club ha continuato questa tradizione radiotrasmissione, quindi la nostra stazione comunitaria di 95.1 continua questa tradizione di musica italiana iniziata circa 90 anni fa. Considerando che la nostra città è vecchia solo 110 anni quest'anno, questa è una tradizione meravigliosa che continuiamo tuttora. Qui alla stazione radio siamo fortunati anche che abbiamo programmi in altre lingue, per esempio la lingua del Fiji, indiana e delle isole del Pacifico. Allora, continuiamo adesso con altre canzoni di Mariana. La prima è Cuore di ghiaccio, cantata assieme a un'altra persona, poi Il canto del pescatore e L'emigrante.
1: Community radio to help you feel connected. You're listening to the local one. 95.1 2MIA FM.

0: Allora, avete ascoltato Mariana con l'Emigrante, certo una canzone commovente, come dicevo, parlavo qui adesso con Liam, tante di queste canzoni si fanno ricordare tante tante cose e come emigrante forse anche te puoi dire qualcosa su questo fatto. Ma si parlava anche dell'Italia di Ferragosto e come è diverso da noi qui, perché sia per la stagione sia per tante cose. Comunque lascio a lui, prima che se ne va, di parlarvi un po' anche di Ferragosto là, cosa facevano o cosa fanno, e dopo insomma altre cose pure. Allora Liam,
1: Sì,
0: over to you.
1: certo, grazie mille. Beh, guarda, stavamo giusto parlando anche per collegarsi un attimo alla canzone del migrante, che sì, ti avevo detto anche che tante di queste canzoni le ascoltavo anch'io da piccolino quando sono cresciuto con i nonni in Italia ed effettivamente sì, la storia anche del migrante è abbastanza, oltre che ormai parte della mia storia, è anche un pochino parte della storia della mia famiglia. In fondo, io sono la quarta generazione della mia famiglia a andare via dall'Italia. Il primo è stato il mio bisnonno, poi ci sono stati i miei nonni, poi c'è stata mia mamma, che in realtà mia mamma è stata quella della famiglia che è tornata in Italia, e poi io invece sono andato via di nuovo dall'Italia e per tornare qui in Australia, in realtà, anche qua a Griffith, in realtà. E quindi sì, è una canzone che sento molto vicino per moltissimi motivi. Però, tornando al discorso di agosto, di Ferragosto e delle differenze che ci sono tra l'agosto qui australiano e l'agosto in Italia, beh sì, di differenze ce ne sono tantissime. Ovviamente la prima e la più evidente è che qui ora è inverno ed è anche abbastanza fresco, invece lì sono in piena estate. E tra l'altro quest'anno hanno avuto un'estate particolarmente calda anche per gli standard italiani e un pochino su tutta la regione. Ci sono state moltissime ondate di caldo dall'Africa e quindi tutta l'Italia è diventata molto molto calda. E infatti stavo anche parlando con degli amici in questi giorni e molti mi dicevano che vivono lì in Italia, ovviamente, e molti mi dicevano che ieri lo hanno passato al fiume o al lago, in montagna, comunque sempre alla ricerca di un po' di ombra, un po' di fresco da questa arsura che hanno in questo periodo. Però tutti alla fine mi dicevano che chiunque, pur passando la giornata in zone fresche, la sera tutti sono andati in feste paesane varie, sagre varie, per poter chiudere la serata in compagnia. La giornata tutti assieme a fare un po' di sana festa tutti insieme, e quindi questo ci riporta sempre un po' dove anche parlavamo prima all'inizio della nostra puntata oggi, Gloria, al fatto di delle grandissime tradizioni italiane legate alle festività, legate alla comunità, allo spendere del tempo tutti assieme, aiutarsi a vicenda. E quindi torniamo anche a parlare del mese qui a Griffith, agosto, in particolare l'ultima settimana di agosto, dedicata alla cultura italiana, alla nostra comunità italiana, che è stata una parte così fondamentale di Griffith. E quindi anche per l'ultima volta per oggi, anche perché settimana prossima, sfortunatamente, so già di essere impegnato di domenica e quindi non riuscirò a passare di qua a Gloria. Quindi vorrà dire che noi ci vedremo direttamente tra 2 settimane, sabato 29 agosto, alla Piccolo Family Farm, dalle 11 di mattina alle 6 di sera, per la prima sagra italiana. Voglio giusto solo ricordare, così se qualcuno anche che ci sta ascoltando avesse voglia di passare o si volesse fare un'idea, che su internet, se scrivete sagra italiana Griffith, troverete il sito internet dove potete trovare tutte le varie informazioni. E nel caso, se foste interessati, se foste qui a Griffith in quel fine settimana, potreste anche prendere già il biglietto, una sorta di prevendita, per poter in giornata saltare la fila, perché sì, le porte saranno ovviamente aperte anche in giornata per chiunque volesse venire quel giorno senza aver prenotato, però aiutare un pochino a saltare la fila anche per noi organizzatori, a rendere le cose un po' più fluide per tutti quanti, se qualcuno avesse voglia. I biglietti sono lì pronti in vendita anche sul sito, e quindi sicuramente sia io che te, Gloria, che tutti gli organizzatori che al momento stiamo lavorando dietro le quinte, non vediamo l'ora di vedervi tutti quel sabato, in generale quella settimana, qui a Griffith, per poter festeggiare un po' tutti assieme le nostre radici, il nostro passato, e per poter anche creare chissà un futuro tutti assieme un pochino migliore di quello che adesso. Ti ringrazio nuovamente per la tua ospitalità, Gloria, ringrazio tutti quanti, è stato stupendo come ogni volta. Buona giornata a tutti, buon proseguimento e buone canzoni, e noi ci sentiamo presto, o altrimenti ci vedremo direttamente a Piccolo Family Farm il 29 agosto. Lascio la parola a te e buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie Liam, è stato un piacere averti qui di nuovo, e buona settimana anche a te, e speriamo presto di averti qui di nuovo, e senz'altro che auguriamo che tutto vada bene per la festa, e speriamo che il tempo sia bello, senz'altro, ma comunque sarà sempre una bella festa, una bella sagra, diciamo. Grazie mille.
1: Certamente, nessun problema, grazie a voi.
0: Ok, allora adesso continuiamo col nostro programma di musica italiana.
2: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
3: Hey, got time to listen.
2: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.

Allora, avete ascoltato delle belle canzoni focolari e adesso voglio andare a un disco intitolato Italo Super Oldies. Allora, la prima canzone è La nostra favola, e poi Il mondo, e poi Cuore bambino.

Ok, sono le 3:31 e quindi continuiamo adesso col nostro programma di canti e musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1. Mentre che stiamo parlando sempre di queste feste italiane e avete sentito quante cose che ci saranno anche questo in queste prossime settimane, voglio ricordarvi che il Museo Italiano ha una lotteria al momento. Sì, sembra che costa parecchio perché costano $20 al biglietto, però i premi sono straordinari. Diciamo che il primo premio è per $10,000, secondo $2,000 e il terzo $1,000. Potete ottenerli o qualsiasi membro del comitato, oppure anche se andate dal negozio di abbigliamento di donne chiamato Valentine Modes, potete comprare i biglietti là. Ho un'ottima lotteria, insomma, sempre a pro dell'Italian Museum, nostro museo italiano. Bene, allora continuiamo adesso con altre canzoni folcloristiche, diciamo, ma prima giusto voglio avvertirvi anche di un'altra cosa molto importante perché succede questa settimana. Il giovedì 20 agosto alle 2 del pomeriggio ci sarà un spuntino, un afternoon tea al Scalabrini Village, cioè il villaggio Scalabrini, per salutare Suor Esther, Sister Esther. Sister Esther ha lavorato con noi lì dai Scalabrini per tanti anni, per tanto tempo, e vogliamo insomma dirgli i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto per gli anziani e per tutta la comunità. Allora ricordatevi, giovedì 20 agosto alle 2 del pomeriggio ci sarà un afternoon tea per salutare Suor Esther che se ne va da Griffith e dal nostro villaggio di Ugali. Ok, allora cominciamo con quella prima canzone che è dedicata, sempre bella, quel mazzolino di fiori.

Ok, il tempo stringe, sono 3:44. Adesso voglio andare a un disco di grandi momenti nell'opera e la prima canzone è La Mattinata, cantata da José Carreras, che è spagnolo, e poi Pavarotti vi canterà La Donna Immobile.

0: From classics to cool on the local one, 95.1 2MIA FM Community Radio, Griffith.
1: Allora, siamo arrivati ormai alla fine del nostro programma. E prima di tutto ringrazio di nuovo anche Liam, che è venuto a parlare della Sagra Italiana, che è molto importante per durante la festa di Taste of Italy, cioè un assaggio dell'Italia, come sarà chiamata la nostra festa italiana verso la fine di questo mese. E poi voglio giusto dire anche grazie a Sam Catanzariti, che è un altro presentatore, che mi ha mandato delle belle foto del Continental Music Club come era nei anni, diciamo, 50 in poi. Grazie Sam. Allora, io non rimane per me altro che ringraziare Festa Italiana verso la fine di questo mese. E poi voglio giusto dire anche grazie a Sam Catanzariti, che è un altro presentatore, che mi ha mandato delle belle foto del Continental Music Club come era nei anni, diciamo, 50 in poi.

0: Arrivederci domenica prossima, stesso orario dalle 2 alle 4. Ciao a tutti.
1: 2 MIA FM. What radio wants to be when it grows up?